0: Ma mamma.
1: Già, io sono ciao.
2: Le va a trovare al cinese. E voglio che io al buio. E gli tonti hanno la paja.
0: Con lo que me está contando, pero es buen novio hasta ahora, ya debe andar mamando.